Infatti c'è anche il cielo da Federico, è Federico. Giustamente dicendo la radio del Federico, è il Federico.